0: Freddy Free.
1: Freddy va Freddy Free.
0: Capita, non cago. Non credo che voglia pa... No, ma io ti devo bevi a volo.